0: svůj pajčolan. Ko sem se prebudil, sem se začudil, da je ni več. Tiho prišla je z zvezdami, z njimi odšla. Odšla v svetli dan.
1: La incontrai sotto le stelle d'autunno. Le foglie cadevano e il vento distese il suo gelido velo sopra il parco. Vidi soltanto il suo mantello, ma nei sogni mi apparve il suo volto. Splendeva bianco e argenteo e gli occhi neri erano socchiusi. Incontrai sotto le stelle della primavera. I petali cadevano e la fontana scrosciava.

sua assenza. Venne sommessa con le stelle e se ne andò con loro nel chiaro giorno.

brezza primaverile, nei teneri castagni, placano più il tuo dolore. Solo la solitudine. Solo la solitudine.

0: sam, čez vas. V temah tulijo latniki, burja prepleza zidovje, v okno udari. Kdo? Okno razsveti temo. In na koncu vasi bor završi. Vstrepeta, ko me spozna.
1: Solo per il villaggio, nel buio ululano le pergole, la bora scala i muri, batte una finestra. Chi? La finestra rischiara le tenebre. In fondo al villaggio un pino stormisce, sussulta, riconoscendomi.
0: Strme strehe v temini spe, zlamnate, kamnate, mrke, vse z nizkimi čeli. Na prsih so ljudje roke razpeli. Zakaj? Umri ali pojdi nazaj.
1: I tetti scoscesi nell'ombra dormono, di paglia e pietra, tetri, a fronte bassa. La gente ha incrociato le mani sul petto. Come? Perché? Muori o torna indietro?

0: noć je nad Kraško vasjo. Kdo obupuje, kdo vzdihuje, da ga prekolnem v srcu tem bolnem?
1: Kdo?
2: Un mare di pini rugge sinistro. L'Adriatico martella le coste, il buio, la bora sbatte violenta, una finestra morta. Sul villaggio incombe la notte. Chi si dispera?